solamente bella musica, solo musica italiana, sempre dal vivo. Carosello Italiano va in onda per portare a voi la migliore musica, veramente musica bella italiana, con il nostro produttore Michele Moran. Questo è Gio Capogreco che vi dà il benvenuto qui al nostro programma. Infatti iniziamo con una bella canzone dedicata alla città di Napoli con Totò Cotugno. Napoli.

0: continuiamo, continuiamo adesso con la nostra musica, bella musica italiana, solo musica italiana, con Adriano Celentano. Grazie. Perché? Scusami.
1: Al mattinè del giovedì.

And we love our music immensamente, veramente. C'è una canzone intitolata appositamente chiamata Immensamente ed eccovi, Tozzi.

0: Parliamo adesso di statistiche. Appena uscite queste statistiche, abbiamo diverse, ma iniziamo con 10 best food cities in the world. Yes? Pensate che su 10 città nel mondo dove c'è il migliore cibo servito, vi sono 6 paesi italiani, 6 città italiane. Iniziamo con Napoli, Milan, Mumbai, Bologna, Firenze, Genova, Parigi, Vienna, Roma e Lima. Lima nel Perù, Parigi in Francia naturalmente, Mumbai in Africa e 6 su italiano, quindi sono sicuro che a tutti piace mangiare cibo italiano, in particolar modo quando si va in vacanza in Italia. Non c'è altro di meglio che mangiare un piatto di pasta asciutta al pomodoro fresco. Continuiamo adesso con la musica. Tra le cantanti e i cantanti moderni di oggi, dovreste saperlo, c'è una cantante chiamata Brancale, Serena Brancale. Appena uscita la sua canzone chiamata Al mio paese, To My Town.
1: Mi sento

parlando del mio paese, che si chiama Siderno, vicino il mio paese, infatti, c'è un altro paese chiamato Roccella, con la R, Roccella. Ogni anno, in questo periodo di tempo, c'è a Roccella il Jazz Festival. Proprio così, ci sono gente che c'è gente che ama anche il jazz in Italia. Qui in Rochester abbiamo un talento locale di nome Vince Ercolamento, che suona il sassofono, tenore, alto, soprano, eccetera, ed è sempre occupato a portare la musica jazz nei vari nightclub di Rochester, New York. Ebbene, per omaggiare la città di Roccella in Calabria, dove c'è il Festival di Jazz, abbiamo selezionato un pezzo di musica jazz con il sassofono di Vince Ercolamento. Il nome è Summertime.

contributo italiano in America. Our feature story today has to do with Fiorello La Guardia, also known as a Little Flower, come ricordato il sindaco di New York più amato, the most loved mayor of New York City. Eletto sindaco dal 1934 fino al 1945, La Guardia, figlio di un emigrato di Foggia. His father came from Foggia, città della Puglia. Si dedicò alla causa sociale e economica dei poveri, e non solo. According to Professor Salvatore Mondello, nel suo libro Italian Americans, La Guardia was the cornerstone of the New Deal, seeking specific social and economic status for the poor. His three terms as mayor, La Guardia, in his three terms,

E adesso una canzone estiva. With You on the Beach. Da Nico Fidenco, con te sulla spiaggia.

E chiudiamo Carosello Italiano con Raffaella Carrà. Felicità, la la.